dama. Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekɔ. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu men kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia. Ye mia. Se bibia